meglio che ti amperi. Lo so, ma lo vuoi? Meglio che non lo cupola te. Siamo una riformata.